0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today. Only

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
15: Ma cosa stai facendo?
14: I fondamentali e proprietà intellettuali.
15: Ma cosa sono?
14: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
15: Ma che dici?
14: Digital humanities, fundamental of communication network.
15: Ma quanti sono?
14: Building design for tropical climate series.
15: Ma questo non è male.
14: Composizione musicale con strumenti di
15: intelligenza artificiale.
14: Costruzione e nuove tecnologie.
15: Ci iscrivo.
14: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Onde che girano e girando cambian faccia.
12: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
11: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano!
2: Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io

0: conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere i Marrakesh Express.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
3: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
3: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono stato...
1: Ma forse, cioè...
3: Sono il paziente zero forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antavirus.
1: C'è un fear rouge.
3: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito: come vi siete conosciuti? Perché?
3: Io? Ok. Beh, ci siamo conosciuti al liceo perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra, giri in comune, perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
3: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, sono diventati molto, molto amici.
0: Il liceo dove?
3: Io Vicenza-Vicenza.
0: Vicenza-Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: Atene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: No, sì, un po' dopo, dai, 16-17, sì.
3: Sì, eravamo
1: in terza, quarta superiore.
3: Sì.
0: Ok, quindi siete amici da sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakesh Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì.
0: Poi
1: ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
3: A volte,
0: spesso
1: è successo, però poche volte.
0: Perché gli scazzi tra amici sono un po' più pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché a parte che abbiamo chiamato l'EP di Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakesh Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo, di vecchia data. E quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo. Quindi Marrakesh Express, dal film di Abba Tantuono, che è dell'89 se non sbaglio.
3: Sì.
0: Comunque fine anni 80.
1: Forse 90-91.
3: No, mi sa che l'avevamo guardato l'altro
1: 89.
3: Giorno.
1: 89.
0: Fine anni 80, inizio 90 comunque.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Che è un po', cioè io nella vostra musica, anche nella vostra estetica un po', ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
3: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè, nel senso non penso che ci sia una voglia di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché
1: anni 80
0: non mi ditemi un po' di tutto.
1: No, sì, un po' di tutto. No, anni 80 io tantissimo, anche lui, New Order.
0: Okay.
1: Che per me, anzi, forse sono la mia cosa preferita. E anni 80 sempre molto Talking Heads.
0: Mm-hmm.
1: Poi passando magari ai 90, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutta l'ondata Britpop anche. E scavallando nei 2000, Strokes, Libertines, Crystal Castles 2010, giù di lì.
0: Okay. Sì. Mentre c'è Dylan, simile.
3: Cioè letteralmente la stessa roba, cioè siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
1: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti,
3: esatto,
1: quella roba lì italiana, tantissimo.
0: No, infatti, io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a... non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, l'album,
1: certo,
0: Sfinge, che è incredibile. E anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90 a inizio anni 2000. Quindi, che ne so, Outside, Fast Life. È un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
3: Ma devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po' quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto. Se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un po' un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che, se rimangono lì, si sedimentano un po' inconsciamente, anche, cioè, fanno parte del progetto, non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po' c'è, cioè, quella roba lì, forse non volutamente,
0: certo, no,
3: però...
0: ma non c'è mai forse la ricerca
3: no,
0: anche copiare, che ne so.
1: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference,
0: grandissima.
1: Tra l'altro, sempre tornando con Battisti, Panella, che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi 4 album di Battisti, quindi, che è una cosa secondo me molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me, sono synth pop fighissimo,
0: sì, ma per me
1: l'avanguardia.
0: Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album forse di sperimentazione di Battisti,
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: veramente,
1: sì,
0: forti, forti, forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis, come l'avete festeggiato questa uscita? Perché
3: è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza, ed era un momento anche molto... chiaramente, per chiunque, quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più, perché come abbiamo ripetuto molte volte, cioè, è stato un EP dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione, rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto. Forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi, devo dire, è stato molto strano essere distanti. Poi, ovviamente, quando io sono tornato, ci siamo ricongiunti, siamo usciti, abbiamo fatto le solite robe.
0: Avete fatto festa.
3: Abbiamo fatto festa.
0: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asa Nisimasa, che è il vostro primo EP,
3: sì,
0: anche sia nelle musiche che nei testi.
3: Mm-hmm, sì,
0: e,
3: sì,
0: dicevi, un po' più introspettivo. Cos'è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
3: Ma
1: vai. Beh, sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di far musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo... cioè, facevamo proprio musica per fare musica, senza... non so come dire... abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa, perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis, invece, secondo me c'è stata molta più ricerca di... ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però è proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella, in cui cantiamo sia noi che lui. E appunto la scrittura a livello lirico di testi, per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro, e quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale, che una cosa studiata magari a tavolino. E questa è stata la differenza principale, secondo me.
3: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asa Nisimasa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica, e non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
1: E poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, sì, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
0: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione, da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro, della vostra esperienza?
3: Ma io penso che in particolare Radio Alice e 150 chilometri siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè, giusto per fare un paragone con Massimino Guardie Ladri, cioè sia un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice e 150 chilometri sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
0: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stato una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
1: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso.
0: Cioè,
1: perché eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché è stata, loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E, no, è stato fighissimo. In realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio e tutto, nel giro di una settimana. Sì. È successo tutto.
3: Cioè, per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con comunque, cioè anche lì, cioè ci siamo divertiti moltissimo. Comunque abbiamo suonato con persone, cioè con gente che ascoltavamo, le Femstel, i Teenagers, e nel giro di due giorni è successo che è arrivata questa proposta. Abbiamo detto, beh, perché no?
1: No, sì, è stato molto figo. E io, il set loro, proprio finché stavano suonando, ho realizzato che era un momento, personalmente parlando, proprio anche a livello di gusto, di ispirazione, eccetera, eccetera, molto importante, musicalmente parlando. È stato figo, sì.
0: Mentre, tornando all'EP, forse il brano che si discosta un po' più dagli altri è La Ninna Nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
1: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019,
0: quindi 7 anni fa,
1: ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo, letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente, forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no. E ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso di aver avuto i vent'anni, e quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, e quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati tra, cioè proprio a livello musicale.
0: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, ne so, penso a Clandestino di Manu Chao, che son tutti brani collegati. Mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album, subito dopo parte Radio Alice che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' roller coaster di energia. Certo. O no?
3: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo, secondo me, funziona molto bene. Hai detto bene una ninna nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna letteralmente. E riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet, l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo. E infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
0: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardie e Ladri, mm-hmm, c'è la collab, il featuring con Umarell. Sì. E cosa vi è rimasta questa collab? Com'è fare musica insieme?
1: Beh, allora, con lui è stato molto figo, è un personaggio intanto secondo noi super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo, quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati, e poco dopo siamo andati a vedere un live di Umarell, che già conoscevamo perché avevamo fatto un concerto insieme mesi prima, e abbiamo detto: cazzo, potremmo fare questa canzone con, cioè, passargli la demo, magari lui ce la può un po' svoltare, e perché comunque ci piaceva molto l'approccio con le cose che aveva buttato fuori lui. È una bella scrittura, molto interessante, secondo me nel panorama musicale italiano in questo momento è super interessante.
0: Sì.
1: E quindi niente, lui è stato super entusiasta, e beh, si vede dal personaggio comunque che è molto entusiasta, quindi abbiamo giocato facile. E
3: ci è voluto molto poco
1: per convincerlo,
0: si è trovati subito,
1: e lui tipo nel giro di pochissimo ci ha rimandato indietro il pezzo con la demo della sua voce, e poi da lì ci siamo trovati in studio, e niente, è stato molto veloce in realtà come cosa.
0: Ragazzi, siamo in chiusura, quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca: c'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
1: Certo, tantissime.
0: Una soltanto.
1: Beh, ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
0: Bella.
3: E dico Agony di Young Lean.
0: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
1: Grazie mille.
3: Ciao, grazie mille. Ciao, ciao.
0: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km, yes, fatto nel nostro studio. Adesso potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pills, vi ringrazio. Ciao a tutti.

0: Friend, solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: And now, Rock Classic.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Questa giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città. Cioè,
3: sì.
2: Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok. E tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok. Più bella Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta. Ci sta.
1: Top 40.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: E questa era Going Shopping di The Strokes. Benvenuti ragazzi, benvenuti su Dave Fake. Finalmente ci abbiamo messo un pochino a capire qui come andare in onda, ma che problema c'è? E siamo qui in compagnia, tra l'altro, del più forte, più irreprensibile e soprattutto più ben informato, Luca Villa.
1: Ciao Davide, grazie di avermi invitato, ciao a tutti. Finalmente siamo in onda.
0: Finalmente. E di cosa parliamo oggi, tra l'altro? Andiamo di corsa, perché qui abbiamo un sacco di cose da dire, effettivamente.
1: Dobbiamo muoverci. Allora, oggi parliamo della teoria degli antichi astronauti. Tu mi hai invitato qui con questa premessa. Sarà una raffica molto veloce di informazioni e, diciamo, curiosità riguardo a questa teoria pseudoscientifica.
0: E cerchiamo anche di dare qualche spiegazione sul perché è nata, chi ce l'ha fatta, chi ce l'ha inculcata in testa, insomma. Esatto. Quindi, di cosa parliamo effettivamente? Che cos'è la teoria degli antichi astronauti?
1: Allora, la teoria degli antichi astronauti sostiene che l'essere umano, per come si è sviluppato, cioè per il lasso di tempo in cui si è perdurato lo sviluppo dell'essere umano, sia troppo breve per aver ottenuto quelle capacità e quegli strumenti di cui siamo a disposizione oggi. E, è una teoria che nasce a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 col boom della corsa allo spazio, quindi di questa idea di un mondo che non è racchiuso soltanto all'universo, alla sfera terrestre, ma si espande, e quindi anche l'idea, il concetto di altri mondi, di altri esseri viventi, che nasce innanzitutto dalla fantascienza, quindi da testi, come vedremo, ma anche film,
0: ma
1: storie,
0: anche dalla corsa agli alieni, come, che è nata negli anni 50, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, se non sbaglio.
1: Assolutamente, e quindi con avvistamenti, storie, racconti di questi sequestri che venivano fatti a personaggi, diciamo, particolari dell'America degli anni 50.
0: E Italia, perché abbiamo visto anche tantissimi casi italiani.
1: Degli anni 50 si inizia a parlare di teoria degli antichi astronauti. E adesso vedremo quali sono in particolare queste declinazioni.
0: Sì, esatto, quali idee hanno portato effettivamente a credere che possano esistere degli alieni che sono venuti qui e ci hanno inculcato una sorta di civiltà, come per esempio quella appunto sumera, che magari è il punto di partenza di oggi.
1: Esatto. Allora, partiamo subito col botto, quindi come si arriva dalla civiltà sumera agli extraterrestri? Tutto parte da Sitchin, questo studioso, diciamo, autonomo, che si occupa di traduzioni e traduce i testi mitologici degli antichi sumeri e babilonesi.
0: Era quindi un acculturato comunque.
1: Esatto.
0: Studioso di Medio Oriente? Studioso di vicino antichità?
1: Sì, insomma, nel senso che questo Sitchin non era propriamente uno studioso come lo definiremmo nella comunità scientifica, diciamo. Era più che altro un appassionato. Quindi lui, appassionato di lingua antica, si mette a tradurre letteralmente i testi dei sumeri. Cosa succede?
0: Terribile.
1: Un disastro, perché il problema fondamentale di queste teorie è il prendere alla lettera dei testi che non sono fatti per essere presi alla lettera.
0: Tutt'altro, sono storie mitologiche, è come tradurre la Bibbia alla lettera, vero, interpretatisti?
1: Esattamente, e lo vedremo successivamente, perché poi è stato fatto anche questo. E praticamente cosa succede? La mitologia sumera dice che nell'antichità sono esistiti questi esseri venuti dall'alto, i cosiddetti Anunnaki. Questi Anunnaki cosa facevano sostanzialmente? Sono arrivati sulla Terra e hanno visto un mondo ricchissimo. Ricchissimo di cosa? Ricchissimo di oro.
0: Cioè, quindi erano delle gazze ladre questi alieni.
1: Esattamente, ci hanno visto e hanno detto: guarda che bel deposito di paperon de paperoni, noi qui scialliamo.
0: E ce la spassiamo.
1: Si mettono a scavare, si mettono a recuperare questo oro. Cosa succede però? Lotta proletaria. Gli Anunnaki non ci avevano più sbatta di scavare l'oro per i superiori, diciamo. E quindi c'è una rivolta.
0: Ah, da parte degli dei stessi?
1: Da parte degli Anunnaki stessi, perché, attenzione, gli Anunnaki sono un popolo, quindi non sono tutti capi. Ci sono i capi e ci sono gli schiavi.
0: Che storia, anche lotta di classe.
1: Sta bene. Esatto, esattamente, lotta di classe da parte degli Anunnaki. Questa cosa non sta più bene agli Anunnaki, diciamo proletari, e quindi parte una lotta interna che si va risolvendo in due modi. La prima soluzione era una repressione violenta, la seconda invece è un'idea geniale, quella di sfruttare una razza inferiore e di ammaestrarla in modo tale da far fare a questa razza inferiore il lavoro sporco per gli Anunnaki.
0: Geniali, quindi voi potete immaginare che abbiano creato l'uomo così, come dicono i creazionisti, dal nulla. E invece?
1: E invece no! E soprattutto questi esseri avevano queste grandissime capacità scientifiche, tali per cui hanno deciso che questo strano essere che popolava la Terra già allora,
0: Homo erectus.
1: L'Homo erectus, avesse le caratteristiche perfette per essere trasformato nel loro animaletto domestico e soprattutto nella loro macchina da lavoro. E quindi hanno deciso di sostituire il codice genetico, o meglio, di introdurre nel codice genetico di questo Homo erectus una parte del loro stesso codice genetico. Quindi immaginate che roba incredibile, no? Loro avevano addirittura la incredibile, come posso dire, compatibilità con l'essere umano. Sì. Non solo il fatto di aver trovato un essere che fosse simile a loro e disponibile al lavoro manuale, ma anche che avesse un corredo genetico talmente simile da poter essere inglobato.
0: E magari anche di potersi riprodurre con tale essere.
1: Esatto, cosa... perché poi si arriverà alla follia di questi esseri misti, quasi giganteschi, che sono una congiunzione astrale tra l'essere umano donna, perché donna,
0: chiaro,
1: e gli Anunnaki.
0: La follia di questa storia è talmente assurda che a mio parere si può solo completare con questa canzone di Duo Bucolico e Giacomo Toni che si chiama Il Bevitore Longevo. E ovviamente chi potrebbe avermi consigliato se non il nostro caro Luca? E quindi ascoltiamocela.
1: Beviamoci su.
2: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo fratello che era attore.

0: poveretto era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra, Cinso, di Betlemme.
1: Mirra.

0: cazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate?
0: Come gli altri,
1: è morto.

0: voglia, seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto, da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene e mi faccio i cazzi miei. È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi, uno per uno a tutti quanti.
2: Questo bevitore longevo è incredibilmente longevo, è incredibilmente bevitore, è tutto, insomma, ragazzi. È il Tao, è lo yin e lo yang, è tutto. È il mondo che si è fatto alieno ed è stato concepito dagli Elohim. Che cosa sono gli Elohim, Luca? Parliamone un attimo.
3: Allora, vogliamo affrontare direttamente questa cosa, ho capito.
2: Sì.
3: Gli Elohim, diciamo che prima di parlare degli Elohim io affronterei un attimo il discorso religione.
2: Perché c'è sempre la religione di mezzo in qualche modo.
3: Già, perché dalla mitologia sumera ci spostiamo direttamente alla religione. Non direi cristiana, perché in realtà si parla di Bibbia, quindi la base delle tre religioni monoteiste più grandi al mondo. E praticamente sulla base della traduzione letterale, e questo è l'anello di congiunzione tra i sumeri e la Bibbia.
2: Chiaro, ovviamente, come sempre, la traduzione letterale è il problema fondamentale di queste cose.
3: Grande problema, perché non sappiamo interpretare i testi. E la traduzione letterale della Bibbia ha portato a questa follia totale per gli Elohim, questo popolo che viene descritto, tra l'altro, da un nostro compatriota.
2: Sì, il magnifico Biglino.
3: Intervistato da Fedez, è stato nei canali più importanti. Si dice anche che abbia collaborato col Vaticano. Cosa falsa.
2: Ah, falso! Cioè, falso. Hanno creato questa... Beh, ci sta, perché effettivamente chi inviterebbe dal Vaticano un estremista dal punto di vista dell'interpretazione della Bibbia, e anche, tra l'altro, un eretico sotto altri punti di vista.
3: Assolutamente sì. Tra l'altro è stata utilizzata come stratagemma per affidargli una sorta di... sostenibilità delle sue affermazioni, diciamo.
2: Certo.
3: E in realtà tutto questo non è vero, semplicemente lui si è affidato a una casa autoriale, una casa editrice che si occupa di
2: fake news?
3: No, di testi sacri.
2: Ah,
3: e
2: bellissimo.
3: Quindi non c'entra nulla col Vaticano, però si occupa di pubblicare testi sacri.
2: È analogo, diciamo.
3: Esatto. E praticamente cosa ha detto questo autore? Si è messo anche lui a tradurre letteralmente dall'ebraico antico. E quello che ne è uscito è una cosa molto simile a quella di Sitchin, perché si parla di questo popolo, gli Anunnaki, un popolo incredibile venuto dal cielo, ovviamente, che hanno messo mano al codice genetico umano, o meglio. Diciamo che c'è una rivalutazione di quella che è la genesi umana, biblicamente interpretata.
2: Sì, diciamo tutte le fasi in realtà, non solo la creazione in quanto tale, ma anche per esempio eventi come la Torre di Babele, il diluvio universale e le prime parti della storia dei patriarchi.
3: Esatto. E la critica maggiore che viene fatta a Biglino e agli autori di questo filone è ovviamente di aver reinterpretato in realtà delle cose che non sono propriamente della Bibbia, ma vengono dalla fantascienza e dal filone della teosofia.
2: Cos'è la teosofia? È un nome che non abbiamo ancora citato mai, anche se avremmo dovuto farlo molte volte.
3: Allora, la teosofia... consiglio di prenderti una puntata a parte per parlare della teosofia.
2: Sì, senz'altro. Magari un'altra puntata in cui c'è ospite Luca.
3: Ok. È un movimento che nasce e si sviluppa, diciamo, quello più recente, alla fine dell'Ottocento, in particolare con una figura molto peculiare, che è questa Elena Blavatsky.
2: Nome chiaramente polacco, e invece...
3: nome tedesco di padre russo, nata in Ucraina, insomma, un crogiuolo di cose.
2: Etnie, sì.
3: Esatto. È un personaggio straordinario, fonda la moderna società teosofica. Praticamente è un insieme di teorie, pseudoscienze, scienze anche, legate a il mondo esoterico, cos'è Dio, il concetto di Dio nel mondo moderno,
2: Le idee platoniche sono anche contemplate.
3: Idee orientali. E quindi è un mondo molto complicato. E l'incredibile capacità dei sostenitori della teoria degli antichi astronauti è quella di semplificare il tutto. Quindi prendono i testi di questa Elena Blavatsky, in cui si parla ad esempio dei signori del fuoco, questi esseri venuti da Venere sulla Terra a portare sorta di Prometeo dei nostri tempi, il fuoco e quindi le capacità agli esseri umani.
2: Ma il punto è che questa cosa ovviamente è stata concepita alla fine dell'Ottocento e quindi...
3: E viene ripresa letteralmente 60 anni dopo, 70 anni dopo.
2: Chiaro, dai nazisti, come siamo sì. ovviamente abituati. In realtà è anche la prima volta che citiamo i nazisti, che è una cosa strana, perché in questo programma moltissime puntate saranno inerenti al mondo dei nazisti e in generale alla teoria delle razze e alla diversificazione umana.
3: Sì, allora, per quanto riguarda le razze, in realtà ci spostiamo in un'età che va un po' oltre, in un periodo, in un'epoca che va un po' oltre quella dei nazisti, perché stiamo parlando degli anni 70, anni in cui uno non si aspetta di arrivare a sentire certe teorie.
2: E no.
3: Eppure il buon von Daiken decide che, perché no, buttiamoci dentro anche quel pizzico di razzismo che comunque... ti dà quel pepe in più, no?
2: Sì, ci vuole. Un po' quella unione tra mito degli Atlantidei e sì, ci sono razze superiori e inferiori.
3: Mancava un po' di sapore a questa teoria.
2: Sì.
3: E quindi dice che la noverosa questione del razzismo deve essere concepita anche nella teoria degli antichi astronauti, perché noi umani siamo diversi. E come succede? La scienza ci dice che noi umani veniamo dalle scimmie, ma le scimmie non sono bianche, nere, gialle. E allora... come mai?
2: Qual
3: noi
2: è il
3: siamo
2: punto?
3: Così?
2: Quindi non è che ci sarà lo spunto
3: arriva...
2: da qualche civiltà aliena?
3: Assolutamente sì. E infatti, secondo von Daiken, questi esseri superiori hanno deciso di dividerci, di creare razze diverse, e ad ogni razza sono assegnate le proprie capacità e competenze. È assurdo leggere i testi di von Daiken, soprattutto la parte della descrizione dei neri.
2: Illuminaci.
3: In cui viene detto che i neri sono predisposti alla musica, al lavoro forzato e allo sport. Quindi fantastico. Diciamo degli esseri proprio ricreativi. Incredibile.
2: Un applauso a von Daiken che rifonda il nazismo negli anni 70.
3: Esatto.
2: E vabbè, tanto c'è ancora adesso, quindi in fondo non ha fatto un brutto lavoro. E va bene, il punto fondamentale adesso è capire tutte queste teorie. Qualcuno ci crede effettivamente? Perché la teoria degli antichi astronauti attecchisce ancora? Perché c'è scritto, ho sentito un... vabbè, facciamo una marchetta qua importantissima. Cioè, la maggior parte delle informazioni che io prendo per il podcast, cioè per il programma, non so Luca se tu l'hai sentito, lo prendo ovviamente da due fonti principali, anzi tre fonti principali. Uno è Barbero, perché è il più grande debunker che esista a livello storico.
3: Non ho nulla da dire.
2: Perfetto. Il secondo invece è Nova Lectio, perché dà sempre uno spunto storico, geopolitico interessante, soprattutto per cose che verranno in futuro. E poi Massimo Polidoro.
3: Assolutamente.
2: È un grande lui.
3: Personaggio che condividiamo come cultura generale, diciamo. È un personaggio incredibile, se non lo conoscete recuperatevelo.
2: È tra l'altro molto amico sia di Piero Angela, che è morto l'anno scorso, del Fu, e anche di Alberto Angela, tuttora amico. E in realtà sono cresciuti praticamente insieme.
3: Sì, hanno fondato insieme la società italiana di
2: le pseudoscienze, sì,
3: esatto.
2: CICAP essenzialmente.
3: CICAP, e si occupa di debunking, quindi si occupa di distruggere, diciamo, questi miti, queste leggende legate a un mondo pseudoscientifico esoterico. È molto interessante come parla anche della teoria degli antichi astronauti.
2: Certo, e noi vogliamo parlare ancora di questa cosa, ma prima di finire totalmente, ci ascoltiamo un'ultima canzone così gasante, e non c'entra assolutamente niente, ma raga, questo è il mio programma, lo sapete, a me piace mischiare la musica, e quindi cos'è questa paranoia? Parlare di alieni, parlare di no? Parliamo di rap futuristico. Ok.
4: Rap futuristico.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap turupistico.
1: Abbi. Questa era rap futuristico. È ancora rap futuristico perché noi ce ne sbattiamo, ci parliamo sopra. Quindi, di cosa dobbiamo finire di debunkare questa teoria? Perché, cioè, sì, dobbiamo
2: diciamo
1: anche
2: che
1: dire
2: dobbiamo
1: perché
2: arrivare
1: no
2: a una soluzione finale. Allora, la teoria abbiamo detto che parte da questi esseri che hanno preso l'uomo, l'hanno modificato geneticamente e gli hanno fatto fare i lavori che loro non volevano fare.
1: Esatto.
2: Di base c'è un problema.
1: Sì, un problema fondamentale. Cioè, questi qui sono troppo intelligenti.
2: Soprattutto hanno degli strumenti incredibili, perché per modificare il genoma, cioè per prendere un pezzo del loro DNA e inserirlo nell'essere umano, devono avere delle capacità e degli strumenti straordinari, una tecnologia incredibile.
1: Nanometrica, cioè
2: assolutamente.
1: Che adesso è difficile arrivarci per noi esseri umani.
2: Impossibile quasi. E allora mi chiedo, ma com'è possibile che non abbiano pensato a una trivella o non abbiano pensato di dare anche a questi poveri esseri umani o Anunnaki stessi degli strumenti che aiutassero e facilitassero il lavoro?
1: Che ne so, anche di raccoglimento dell'oro artificiale.
2: Appunto, cioè, siamo arrivati noi, non ci arrivano gli Anunnaki. Strana come cosa.
1: Vero, però forse non ci sono arrivati quelli che hanno creato questa teoria.
2: Ci sono un po' di falle. E soprattutto l'annoveroso problema dell'oro. Cioè, perché l'oro? Perché si sono fissati col fatto che sia l'oro l'elemento fondamentale della teoria?
1: Sì, perché in realtà, perché l'oro? L'oro servirebbe per deviare questi raggi tossici che sono stati creati a causa dell'inquinamento generato sul pianeta Nibiru, che è appunto il pianeta da cui vengono gli Anunnaki. Ma perché l'oro? Cioè, cos'è che ha l'oro?
2: L'oro è il problema fondamentale delle antiche civiltà. Perché la vera domanda non è relativa agli Anunnaki, cioè i seguaci della teoria se ne sbattono di chiedersi perché gli Anunnaki volevano l'oro. Quello che si chiedono è perché gli esseri umani prendevano l'oro. E quindi partono da lì dicendo: ma è assurdo che queste antiche civiltà utilizzassero l'oro, perché l'oro è inutile, è facilmente plasmabile,
1: malleabile, esatto,
2: si distrugge, non è funzionale. Perché? Al massimo lo possiamo utilizzare oggi che abbiamo delle tecnologie all'avanguardia, tipo questi bellissimi microfoni che stiamo usando.
1: Wow,
2: e che ci hanno dato un sacco di problemi.
1: Questo rimane nella storia, esatto.
2: E che utilizzano l'oro, cioè utilizzano delle piccolissime quantità di oro, e quindi dicono: ok, forse agli Anunnaki anche per quello serviva l'oro, per queste tecnologie super all'avanguardia.
1: Esatto.
2: E in realtà no, perché come dimostrano tantissimi studi antropologici, storici,
1: archeologici,
2: l'oro è uno di quei materiali che è stato utilizzato inizialmente proprio per la sua malleabilità. Cioè, anche il rame, che è un'altra lega

0: antiche civiltà, anche sumere.
1: Esatto. Ma la cosa fondamentale, tra l'altro, è che non tutti i popoli hanno questa fortissima ossessione per l'oro.
0: Esatto.
1: Cioè, già citati i faraoni, in realtà l'argento era il vero metallo prezioso per quella civiltà. Ma pensiamo invece alle civiltà, per esempio, amerinde.
0: Lì l'oro, come vedremo poi magari più avanti,
1: esatto, spoiler,
0: nella puntata dedicata del Dorado, l'oro non era così fondamentale. Infatti, quando i coloni spagnoli e portoghesi sono arrivati in queste terre, popolate da Inca e Aztechi, hanno trovato delle città in cui l'oro era utilizzato per le pavimentazioni. E quindi la prima cosa che hanno pensato è: mio Dio, ma questi sono pieni di oro, sono talmente pieni che ci fanno i pavimenti. E in realtà no, semplicemente davano un peso diverso a questo materiale, cioè non gliene fregava nulla.
1: Assurdo. Vabbè, ragazzi, anche questa puntata può dirsi purtroppo terminata. Avrei voluto fare una chiacchierata ancora più grande con il nostro Luca, perché come vedete, oltre a essere molto spigliato, ne sa tantissimo.
0: Ahimè.
1: E ahimè, quindi mi spiace, ma dovrò invitarti qualche altra volta.
0: Sarà un vero piacere tornare qui, è stato un piacere anche oggi e ti ringrazio, Davide.
1: Un applauso a Luca. E noi torniamo ovviamente con Sporting Club dalle 7 alle 8, sperando ci siano meno problemi di questa puntata. Voi, come sempre, potete scriverci a Poliradio Bot, a WhatsApp, su WhatsApp al 320-320-5652, su telefono 02-239-9-24-75-76, non ovviamente adesso perché è finita la puntata, quindi fatelo la prossima volta, e Twitch su Poliradio Hit, dove potrete vedere sia me che Luca, perché vanno entrambe le telecamere, quindi fantastico! E noi vi salutiamo.
0: Ciao a tutti.
1: E ci salutiamo con, vabbè, stiamo parlando di spazio, questo è ovviamente Starman di David Bowie.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

scavalcando fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

If I Ever Feel Better dei Phoenix qui su Poliradio. Abbiamo ascoltato un po' tra un paio di ore fa dei Fake, ma è arrivato il momento. Sono le 7:02 e inizia Sporting Club.

Sporting Club. Eccoci qua, lunedì 22 giugno 2026, in una giornata non calda di più, caldissima qui a Sporting Club. Qui a Poliradio sono le 7.02 e quasi 03. Un po' di difficoltà tecniche prima di iniziare, chiaramente. Se non è il bello la diretta questo, non so quale potrebbe esserlo. Comunque, io sono Alessandro, oggi sono da solo, ma... forse ci chiama Tancredi più tardi, perché ci teneva a fare i top e flop della Serie A. E io ho detto, ma certo, che puoi farlo con noi. Non c'è oggi perché ha avuto un esame e poi aveva una visita medica dal dentista, credo. Mi è arrivata questa voce, non

0: so se è vera, potrei aver detto una cavolata, ma fa niente. Grazie per ascoltarci, grazie per guardarci, se ci state guardando su Twitch, twitch.tv/poliradio.it, oppure altrimenti i contatti li sapete, ma ve li ripeto: 0223992475 o 76, WhatsApp 320305652, Telegram @poliradiobot. Allora, facciamo una cosa. Andiamo subito, ci sono tantissime cose da dire, quindi io direi di non perdere altro tempo. Ci ascoltiamo Sabrina Carpenter per iniziare benissimo questa ora e poi parliamo di tutto lo sport che c'è stato in questa settimana.
1: Sporting Club.

House Tour di Sabrina Carpenter qui su Poliradio. E allora è arrivato il momento di parlare di mondiali. Iniziamo dai mondiali, che è chiaramente l'evento del momento. Facciamo prima un breve recap della seconda giornata che si è svolta in questi giorni. Giornata che si apre con il 18 di giugno con Repubblica Ceca 1, Sudafrica 1, Svizzera che batte la Bosnia per 4-1 e quindi si candida tranquillamente per un posto negli ottavi di finale. Messico 1, Corea del Sud 0, la squadra ospitante riesce a battere i coreani capitanati da Son. USA 2, Australia 0, USA che si qualifica direttamente ai sedicesimi di finale, 6 punti su 6 in questo girone. Marocco che batte la Scozia 1-0 dopo aver fermato il Brasile stesso che vince 3-0 contro Haiti e quindi si ricandida per un posto verso diciamo i sedicesimi di finale. Turchia 0, Paraguay 1, Turchia eliminata ufficialmente. Svezia che dopo il bellissimo esordio appunto con la Turchia perde contro l'Olanda 5-1 e Germania 2, Costa d'Avorio 1 con doppietta di Undav. Germania che perdeva fino all'ultimo e invece riesce a qualificarsi a punteggio piano. Curaçao che fa un altro miracolo dopo il primo gol nella sua storia mondiale, pareggia con l'Ecuador e tiene vive un po' di speranze per la qualificazione mondiale. Tunisia 0, Giappone 4, anche la Tunisia è fuori dal mondiale. Spagna 4, Arabia Saudita 0, Belgio 0, Iran 0 con un gol annullato all'Iran. Uruguay 2, Capoverde 2, anche Capoverde, signori, secondo pareggio di fila, rischia seriamente di potersi qualificare. Nuova Zelanda 1, Egitto 3. In questo momento si stanno giocando altre partite perché, come ben sapete, il mondiale si gioca ogni giorno, praticamente a ogni ora, dalle 6 del pomeriggio in poi, ora italiana, dal fuso orario. Abbiamo già detto quelle che si sono giocate stanotte, quindi Uruguay, Capo Verde, Nuova Zelanda, Egitto. In questo momento, da pochissimo, alle 7 è iniziata Argentina-Austria 0-0, mentre stasera ci sarà una partita molto interessante, che è quella tra Francia e Iraq. Interessante, diciamo, per vedere all'opera la Francia, ecco, di Kylian Mbappé e compagnia bella, perché ricordiamo che non è solo Mbappé. Allora, facciamo un recap veloce, perché chiaramente non ci sarebbe tanto di cui parlare di ogni partita e saremo qui tutta la giornata. Quindi facciamo un recap sulla situazione delle classifiche al momento. Gruppo A, quello del Messico, 2 partite giocate per tutti. Messico 6, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 1. Corea del Sud che ha perso appunto con il Messico, ma ha vinto con la Repubblica Ceca, quindi avrebbe gli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Il Sudafrica, che invece ha perso col Messico e ha pareggiato con la Repubblica Ceca, si giocherà tutto all'ultima partita con la Corea del Sud. Se dovesse vincere, passerebbe. Potrebbe passare ancora la Repubblica Ceca qualora dovesse vincere contro il Messico, che è già qualificato, e qualora la Corea del Sud non dovesse pareggiare, cioè dovesse perdere. A quel punto il secondo posto si deciderebbe con il Sudafrica per differenza reti. Secondo gruppo uguale, Canada 6 punti qualificato, Svizzera 3, Bosnia e Qatar 1. Situazione simile, con Qatar, solo che il Qatar ha pareggiato con la Svizzera, quindi arriva a pari punti. Potrebbe essere, scusate, ho sbagliato, ho letto quella di sopra, volevo dire Canada 4, Svizzera 4, Bosnia 1, Qatar 1, e quindi qua ancora tutto aperto, con chiaramente Canada e Svizzera favorite, che giocheranno contro nella prossima partita, e con un pareggio entrambe sarebbero qualificate. Chissà se dovesse arrivare il biscotto. Gruppo del Brasile 4-4-3-0, il punteggio: Brasile 4, Marocco 4, Scozia 3, Haiti 0. Haiti già fuori, potrebbe qualificarsi come terza, ma non è detto, perché comunque passano, ricordiamo, solo le prime 8 migliori terze, mentre ci sarà Marocco, Haiti e Brasile contro Scozia, che invece ha 3 punti, può tranquillamente qualificarsi. Qualora dovesse vincere, sarebbe qualificata automaticamente. USA 6, Australia 3 pareggia, USA 6 qualificato, Australia 3, Paraguay 3, Turchia 0, Turchia eliminato, USA qualificato, Austria e Paraguay si giocano la qualificazione. Al momento, per differenza reti, è sull'Australia, non l'Austria, e ci sarà lo scontro diretto Austria-Paraguay. Gruppo E, poi facciamo una piccola pausa perché stiamo parlando da tantissimo. Gruppo E, gruppo della Germania, qualificata con 6 punti, Costa d'Avorio 3, Ecuador 1, Curaçao 1. Se il Curaçao, e noi facciamo il tifo per il Curaçao, vincesse con la Costa d'Avorio e la Germania dovesse vincere con l'Ecuador, il Curaçao passerebbe. Ma anche se solo dovesse vincere, credo che potrebbe passare come migliore terza, una delle migliori terze.
e poi l'ultimo gruppo che facciamo, Olanda. Olanda che appunto si trova a 4 punti insieme al Giappone, sotto di loro ha un punto solo la Svezia, che ne ha 3, mentre ne ha 0 la Tunisia, che abbiamo già detto è eliminata. Olanda che giocherà contro la Tunisia, mentre la Svezia col Giappone, questo scontro diretto, perché chi vince passa sicuramente. Bene, è il primo, la prima parte del mondiale, l'abbiamo fatto un bel recap, mondiale che... Allora, da una parte pensavo di seguire di meno, ma in realtà sto seguendo più di quanto pensassi. Non lo sto seguendo con chissà che intensità, però non mi sta dispiacendo, anche per queste piccole sorprese di piccole nazionali che riescono a fermare le grandi. Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention, not enough time. I can't even say what it's about.

back qui su Poliradio per continuare il nostro recap sui mondiali che, come abbiamo già detto, sono più interessanti di quello che si pensasse, data l'appunto riuscita di alcune squadre più piccole nel poter sovrastare quelle più grandi, come nel caso del gruppo G, perché ad esempio il grande favorito Belgio del gruppo G si trova solo terzo a 2 punti, con un serio rischio di eliminazione, perché primo c'è l'Egitto con 4, che giocherà la seconda partita contro l'Iran, che è secondo con 2 punti, il terzo è il Belgio con 2 punti e quarta la Nuova Zelanda è 1 punto. Quindi in questo momento si possono qualificare tutte le squadre, dipende un po' dai risultati. Sulla carta il Belgio ha la partita più facile contro la Nuova Zelanda, se dovesse vincere il Belgio sarebbe automaticamente qualificato, perché andrebbe a 5 punti in qualsiasi dei risultati tra Egitto e Iran. Saremo a vedere, chiaramente, perché non è detto che questa cosa possa accadere. Egitto e Iran, che chiaramente si giocheranno il posto. L'Egitto ha 2 risultati favorevoli su 3, l'Iran può solo vincere, al massimo perdere, ma deve perdere anche il Belgio. Gruppo H, gruppo della Spagna, che non era partito bene, se vi ricordate, con Capoverde, ha vinto con l'Arabia Saudita, quindi prima a 4 punti, secondo l'Uruguay a 2 con 2 pareggi contro appunto Capoverde e Arabia Saudita, terzo Capoverde con 2 punti pure lui, e quarta Arabia Saudita con 1 punto. Ora la prossima partita saranno Spagna-Uruguay e Capoverde-Arabia Saudita. Se il Capoverde dovesse riuscire a vincere, sarebbe qualificato addirittura, che è una cosa, sarebbe sensazionale, per il primo mondiale nella storia qualificati ai 16esimi. Ma potrebbe addirittura passare come migliore terza, poi con 2 punti davvero difficile, anche solo con un pareggio potrebbe sperarci. Gruppo I, Norvegia 3 punti, Francia 3 punti, Senegal 0, Iraq 0. Qua arriviamo ai gruppi che hanno giocato una sola partita. Come abbiamo detto, Francia-Iraq sarà questa notte e ci sarà poi anche Norvegia e Senegal a seguire. Diciamo entrambe, se dovessero vincere, sarebbero automaticamente qualificate e questo sarebbe il primo gruppo chiuso. Argentina, Austria, Giordania, Algeria. Argentina, Austria stanno giocando ora, sono entrambe a 3 punti, e con questa partita appunto che stanno giocando ora sarebbero a 4, perché al momento il punteggio è sul risultato di 0-0 con Leo Messi che ha sbagliato un rigore al 9° minuto. Quindi interessante anche questa. Gruppo K, Colombia 3, Repubblica Democratica del Congo 1, Portogallo 1, Uzbekistan 0. E le prossime partite saranno appunto di domani Portogallo-Uzbekistan e Colombia-Repubblica Democratica del Congo tra 2 giorni. Ultimo gruppo, Inghilterra-Ghana 3 punti entrambe, Panama e Croazia 0. L'Inghilterra giocherà contro il Ghana e Panama contro la Croazia, che deve assolutamente vincere, altrimenti è fuori. Questo è un recap del mondiale. Ora, top diciamo in questo momento positivi di questo mondiale sicuramente ci sono gli Stati Uniti, sorprendenti, il Messico, ci si aspettava un po' di più forse dalla Svizzera, sicuramente dal Brasile e in realtà la Germania, nonostante non stia giocando, non abbia giocato benissimo contro la Costa d'Avorio e non abbia eccelso con Curaçao all'inizio, perché ricordiamo che erano sul punteggio 1-1, poi ha dilagato chiaramente, ma ci si aspettava un dominio totale dall'inizio. Queste sono diciamo le squadre che sembrano più in forma. La Spagna sembra essersi ripresa, Norvegia e Francia vediamo come va questa seconda partita, Argentina stesso discorso per Argentina, stesso discorso per Inghilterra, insomma. Però iniziano a formarsi già i primi verdetti, come abbiamo visto. Io contrariamente a quello che uno si aspetta faccio supporto, diciamo tifo per l'Inghilterra, insomma tifo è una parola grossa, però chiaramente rispetto alla Francia e alla Spagna forse preferisco vincere in Inghilterra. Mi fanno un po', diciamo, tra virgolette, pena. 50 anni che non vincono niente, dai, se lo meritano. Glielo lascerei molto volentieri questo mondiale, soprattutto per non farci raggiungere dalle altre. Ci sottolinea Tancredi chiaramente che la Spagna è ripresa alla seconda partita grazie alla Lamine Yamal, che è entrato, ha segnato subito. Non so se avete letto le notizie di gossip, che però a noi non interessano chiaramente, perché noi parliamo di sport, non parliamo di gossip. Sembrava quindi potessero distabilizzarlo e invece no. La Lamine Yamal continua a illuminarci gli occhi di calcio, che un po' di talento fa bene visto che si è perso. Una grande della rotazione di Poliradio in questo momento.

0: Siamo tornati qui su Sporting Club, siamo tornati, vabbè, non siamo andati mai via, un po' di stanchezza anche per me, ma ci è venuto a trovare un nostro caro amico qui diciamo a Poliradio. Pronto?
1: Ciao.
0: Eccolo, buonasera, eccolo. Buonasera a Tancredi. Io devo fare una cosa però, prima di iniziare a parlare di quello che dobbiamo parlare, perché oggi è un giorno speciale ed è il tuo compleanno, quindi ti becchi proprio degli grandi auguri.

0: Vedi, tanti auguri a te, ha detto. Vabbè, va bene così, grazie, grazie. Non ho gli applausi, scusa, sono in regia, non sono impreparatissimo, va bene. Allora, sei qui perché chi non conoscesse questa voce, male, malissimo, ma è il nostro grande responsabile musicale, nonché co-host di questo programma, Tancredi.
1: Ormai 3 anni.
0: Esatto, esatto. 3 anni che ci conosciamo, incredibile.
1: Cavolo.
0: E sei venuto a parlare di me l'hai proprio chiesto pregandomi di parlare di dei top e flop di questa serie A, giusto?
1: Eh sì, un grande appuntamento che noi facciamo ogni anno, tra vari impegni non eravamo riusciti ad andare in onda subito dopo la fine del campionato, quindi un po' mi dispiaceva.
0: Va bene, e quindi io lo farei. Allora, ti direi, facciamo 3 squadre top e poi magari andiamo sia per ruolo, insomma ruolo più allenatore, e poi bonus MVP della stagione, mettiamola così. Quindi ti direi, parti, okay, dalle tue 3 squadre top.
1: Allora, le mie 3 squadre top, vabbè, senz'altro l'Inter, che ha fatto un campionato, ovviamente ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, un campionato non difficile, cioè scusa, non facile, soprattutto per tutte le questioni extra campo che hanno un po' disturbato l'ambiente, da il famoso fallo di Bastoni che ti ricorderai sicuramente, cioè non il fallo, scusa, la simulazione,
0: sì.
1: Alle varie questioni sull'arbitraggio, che certo ci sono tutti gli anni e per tutte, oserei dire, tutte le squadre che vincono, e quindi saranno anche abituati, essendo anche professionisti, però l'ambiente spesso secondo me viene disturbato da queste questioni.
0: Sì.
1: Sono riusciti a superare questa cosa, a superare l'uscita dalla Champions, che è stata abbastanza prematura, e a terminare comunque un'ottima stagione, e quindi vabbè, un top un po' ovvio.
0: Ok.
1: Come secondo top, a me verso la fine della stagione, soprattutto dopo l'arrivo di Malen, è piaciuta la Roma. È piaciuta molto la Roma, anche se a inizio campionato si sperava anche di più, forse anche troppo, visto che era prima e c'era chi parlava subito di scudetto. A me è piaciuta molto. E poi come terzo, un po' malincuore, ti devo dire il Como.
0: Ok,
1: che ha fatto una stagione storica, ovviamente, con l'arrivo in Champions.
0: Giusto, giusto. No, allora, tendenzialmente sono d'accordo con te su tutte e tre le analisi. Forse menzione d'onore, secondo me, per il Napoli, che nonostante tutti gli infortuni che ha avuto, comunque ha fatto un gran campionato. Quindi diciamo, non lo metti come top, perché chiaramente la Roma e il Como hanno fatto dei risultati al di sopra di quello che ci si aspettava. Dal Napoli ci si aspettava o il primo o il secondo posto, almeno per tutti, diciamo, gli addetti ai lavori, e quello è stato, insomma. Però il Napoli, ricordiamo che poteva, secondo me, con tutto l'organico a disposizione, ricordiamo che Lukaku si è infortunato 4 mesi, è arrivato Holium che poi ha fatto bene, però è arrivato all'ultimo, quindi insomma De Bruyne fuori quasi tutta la stagione, insomma sono assenze, hanno trovato Vergara poi alla fine, che gli ha un po' salvato in alcune partite, perché appunto hanno talmente tanti infortunati che non sapevano più chi mettere. Però ecco, sì, sono d'accordo di base con te. L'altra piccola, diciamo, per non stare nelle alte, nota positiva la darei all'Udinese, che secondo me ha fatto un gran campionato. 50 punti sono tantissimi.
1: Sì.
0: Ti chiedo velocemente le 3 flop invece di questo campionato.
1: Dunque, le 3 flop, ci sono delle flop secondo me notevoli, che sono Milan e Juve.
0: Sì. Okay.
1: Quasi le accoppierei, perché comunque hanno avuto dei campionati abbastanza simili, con un allenatore nuovo che si sperava, insomma, potesse
0: risollevarle,
1: risultati ottimi, e invece poi sono crollate entrambe, soprattutto verso fine stagione. Terzo flop, la Fiorentina.
0: Ok, ok, sono d'accordo anche su queste, tendenzialmente. Diciamo, menzione d'onore anche qui per Atalanta e Lazio, mm-hmm. secondo me, escludendo le, diciamo, le tre retrocesse. Beh, chiaramente il Verona è una flop, il Pisa è una flop, forse più il Verona del Pisa, perché il Verona comunque era un po' di anni che era in Serie A. Però Fiorentina chiaramente ci si aspettava molto di più, non il quindicesimo posto, poi risollevata da Vanoli, però chiaramente campionato al di sotto. Lazio, che per quello che ha fatto Lazio nelle passate stagioni, soprattutto con Sarri, ci si aspettava di più di un semplice nono posto, però per la situazione societaria che c'è stata col blocco del mercato, insomma, poi non ci si poteva aspettare più di tanto, ma prima di partire ci si aspettava altro. E Atalanta uguale, che ha fatto grandi stagioni sempre in Europa con Gasperini, tra Europa League e Champions, quest'anno Conference League magra, ma perché anche il Bologna ha fatto una brutta stagione obiettivamente. È finito il Gatorade, giusto così. Allora facciamo una cosa, sono le 7:30, abbiamo finito in tempo i nostri top e flop di squadre. Tra un po' parliamo dei nostri top e flop di diciamo singoli, individuali sui giocatori. Nel frattempo però lo sai meglio di me, cosa c'è ora?
1: C'è Rock Classic.
0: Esatto, esatto, c'è Rock Classic. And now Rock Classic.

0: Fleetwood Mac qui su Poliradio, Go On Your Way. Siamo su Sporting Club, io sono Alessandro, con me c'è Tancredi in chiamata, che ci sta dando una mano a fare il recap della Serie A, non recap della classifica chiaramente, ma stiamo dando i nostri top and flop. Se volete anche voi darci i vostri top and flop, i contatti di sapere, ma ve li ripetiamo lo stesso, chiocciola Poliradio Boss su Telegram, WhatsApp 320-320-5652, telefono se volete chiamarci 0223992476, e su Twitch ci potete anche vedere twitch.tv/poliradiet. Abbiamo fatto il recap il top and flop delle squadre, ora passiamo al top and flop dei singoli ruoli. Non faremo ogni singolo ruolo, portiere, difensore, terzino, facciamo portiere, difesa, centrocampo, attacco, ce la risolviamo così, e ne puoi dire, facciamo anche qua tipo due a ruolo, dai, due a ruolo, quindi portieri, top portieri.
1: Allora, top portieri, allora
0: io ce li ho già, se intanto... vuoi. Io
1: tu
0: ce li ho
1: già,
0: sì sì,
1: i tuoi, così
0: Maignan e Svilar.
1: Ok, su Svilar sono molto d'accordo.
0: Il secondo, diciamo, menzione d'onore, Maignan, carne secchi, entrambi se la giocano. Dico sì. Maignan.
1: Sono d'accordo su questi tre. Vabbè, Svilar credo che abbia vinto anche il premio,
0: esatto,
1: della Serie A.
0: Sì sì sì,
1: Carne Secchi ha fatto una stagione strepitosa, forse io lo vedo un filo in più avanti rispetto a Maignan.
0: Da buon interista, chiaramente.
1: No, comunque Maignan è un ottimo portiere.
0: Mentre come flop?
1: Sono un po' più altalenante. Come flop vai di voi, se ce li hai.
0: Di Gregorio sicuramente. Di Gregorio sicuramente e Sommer. Questi sono i nomi che mi vengono, diciamo, a primo impatto. Poi altri non vedo flop particolari negli altri portieri, ecco. De Gea, se vogliamo aggiungere un più uno, poteva fare molto meglio. Però, diciamo, ad occhio questi due veramente, veramente flop. Di Gregorio aveva perso il posto e Sommer, diciamo, è stato l'anello debole dell'Inter, mettiamola così, insieme a Luis Enrique.
1: Sì, senz'altro. Di Gregorio ha sbagliato tantissimo e questa è una stagione che peserà sulla sua carriera, secondo me, da adesso in poi. Sommer è più un calo fisiologico, secondo me. Infatti si parla del futuro dei portieri dell'Inter. È arrivato Provedel.
0: Non è ancora ufficiale, ma sembra essere arrivato.
1: Non è ufficiale? Pensavo fosse ufficiale. E comunque forse in arrivo, e si dice che sarà il secondo comunque di Martinez, quindi Sommer è in uscita, sembrerebbe.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Come flop,
0: esatto. E difensori, vai con i difensori.
1: Dunque, difensori, vabbè, sicuramente c'è Di Marco, che tra l'altro ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A. E altro difensore, altri difensori, non so, ci dovrei pensare. Ma Bremer,
0: no, allora Bremer dopo... a me non è piaciuto, se devo essere onesto, però chiaramente sono d'accordo con Di Marco. Forse nella bruttezza della Lazio, Mario Chila sicuramente sarà uno dei migliori. Sì. Non, ora, chiaramente sono tanti giocatori, non mi viene in mente un difensore in particolare a parte Di Marco. Ti direi forse Mario Chila, ha fatto una bella stagione. Ti direi anche.
1: Mancini.
0: Sì, diciamo che io ho un bias perché non mi piace tanto Mancini.
1: No, antipaticissimo, però.
0: Forse questi, ecco. Forse questi, non ho altri. Forse ti direi forse più Ndicka.
1: Ndicka, senz'altro, anche Solé.
0: Esatto, bravo, Solé.
1: Ha segnato tanto.
0: Solé, bravo. Solé mi era sfuggito. E va bene, e ci sta. Centrocampisti.
1: Allora,
0: no, scusa, prima flop chiaramente, non abbiamo detto.
1: Flop difensori. Allora, ha sbagliato Allora, comunque ha fatto una buonissima stagione Bastoni, però certe...
0: Abbiamo perso il nostro amico Tancredi. Continuo io forse... Allora, Nuno Tavares non ha fatto una bella stagione, sicuramente. Quindi Nuno Tavares lo metterei tra i flop. Eccolo, forse è tornato Tancredi, ce l'avevamo perso. Stavo dicendo Nuno Tavares, sicuramente per me è flop. Poi ti direi sicuramente la difesa del Milan, e Stupignan, chiaramente. Forse anche diciamo la difesa, forse Cambiaso ci si aspettava molto di più da lui.
1: Cambiaso sì, anche a livello di fantacalcio.
0: Sai che ci siamo scordati nei top? Wesley ha fatto una grande stagione, secondo me da top.
1: Giusto. Dicevamo dei flop, Cambiaso, avendocelo avuto al fantacalcio, mi ha fatto soffrire molto.
0: Bene.
1: Sono d'accordo con i tuoi poi.
0: Bene, perfetto. Allora facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, dato che stiamo parlando di tantissimi giocatori, mettiamo tanta carne al fuoco, poi si rischia di perderci un po'. Ci ascoltiamo una delle nostre gems selezionate da te, che sono quelle canzoni nuove, magari di artisti semi sconosciuti, insomma, che voi non conoscete, ma che noi selezioniamo per voi per farvi conoscere nuova musica. Invisible Ink, questi sono i King Tough.

0: in a poem. Can't recall how it goes. I wrote it down in a book, I think.
1: Ti è piaciuta? Spero di sì, perché questa è, molto, secondo me, è una grande canzone. Ma l'hai selezionata tu, grazie che ti è piaciuta, scusa. Mo non, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti con la nostra top e flop. Questa erano, appunto, come abbiamo detto, i King Tough con Invisible Ink. Centrocampo, top e flop la Serie A di centrocampo.
2: Centrocampo, allora, non so se è un top assoluto, ma ha fatto una gran crescita Zielinski nell'Inter. Sì. Che l'anno scorso giocava molto di meno, quest'anno ha fatto molto bene. McTominay ha fatto comunque una stagione solida, nonostante abbia avuto qualche problema, forse di infortuni, io non mi ricordo benissimo. Mm-hmm. Comunque è stato fuori un po'.
1: È stato fuori un pochino.
2: Loro due mi sono piaciuti molto. Rabiot è stato uno dei pochi a far bene del Milan. Stessa cosa della Juve.
1: Sì.
2: Non mi viene.
1: Chi?
2: Lui, insomma.
1: No, non ho capito.
2: Aspetta, te lo dico subito. No.
1: McKennie.
2: McKennie ha avuto un paio di mete in cui sembrava uno dei migliori giocatori della Serie A, poi è sparito sia prima che dopo.
1: Sì.
2: Loro
1: sì.
2: Mi sono piaciuti, ecco.
1: Sì, esatto. Allora, io direi, diciamo, lo darei a Nico Paz per la stagione che ha fatto, che non è stata una delle migliori stagioni, sicuramente, cioè nel senso che è calato poi, soprattutto nella seconda parte. Ma se lo merita comunque per essere stata la prima stagione tra i grandissimi. E lo darei anche a, diciamo, Çalhanoğlu, che secondo me è stato decisivo anche quest'anno. Anche Zielinski mi è piaciuto, forse tra i due lo darei a Çalhanoğlu. E poi il terzo, diciamo il più uno, perché stiamo facendo ormai a tre. Difficile sicuramente. Ce ne sono tanti. Forse lo darei anche quest'anno a McTominay, perché comunque ha fatto una grande stagione.
2: Sì.
1: Nei flop ce ne sono tanti. C'è Locatelli. Forse no, che forse è stato in realtà
2: Locatelli
1: uno.
2: Locatelli verso fine stagione poi è stato abbastanza solido. Però
1: sì. No, insomma, ce ne stanno tanti. Non saprei effettivamente a chi darla. Ce ne sono tanti. Ce ne sono veramente tanti.
2: Tante, forse.
1: Ma forse Elanaoui sicuramente, sì. Potrebbe essere. Insomma, uno che ha floppato, potrebbe essere Zegrova, Gudmundsson e forse anche Zaccagni, diciamo, per quello che sì. Ci si aspettava. Anche Orsolini, sì. Forse ci si aspettava un po' di più, però non lo metterei tra i flop. Forse Zaccagni.
2: Orsolini era partito fortissimo e poi ha un po' mollato.
1: Forse Zaccagni perché, chiaro, complice la squadra, ma solo tre gol sono pochi. Attaccanti per concludere, top.
2: Dunque, top.
1: Top, inizio io perché è partito. Sicuramente voleva dire Lautaro. Quindi io dico top Lautaro. Top anche. Io dico Duvikas. Perché secondo me è stato un top Duvikas. È tornato di nuovo. È tornato, ma c'è. Stavo dicendo Lautaro, Duvikas. E Daniel Malen, secondo me sono questi tre e difficilmente c'è qualcosa da, diciamo, da obiettare contro, per quanto mi riguarda.
2: Sì, senz'altro, infatti prima che saltasse la linea stavo dicendo anch'io Duvikas, che doveva essere il secondo, diciamo, di Morata, e gli ha soffiato subito il posto dopo le prime partite. Lautaro,
1: capocannoniere.
2: Capocannoniere, chiaramente, 17 gol sono un po' pochi per un capocannoniere, però è così che va la Serie A. Si è integrato bene con Thuram, perché quando
1: anche
2: uno, esatto, quando uno non, non rendeva, c'era l'altro, quando Lautaro è stato infortunato ed è stato fuori per un po', Thuram ha reso molto bene. Anche una piccola menzione d'onore la darei anche a Thuram, anche se non è stato solido come Lautaro. Quest'anno Lautaro, sì, molto solido, peccato per l'infortunio, perché ha sbagliato meno rispetto agli scorsi anni, secondo me.
1: Vero, vero.
2: E poi Malen. Male, veramente devastante dall'arrivo.
1: Poi uno dei flop, secondo me, l'hai nominato te, che è stato Morata, e gli altri due, secondo me, menzione d'onore. Cioè, ce ne sarebbero tanti da scegliere nel Milan, ma io ti dico che non prendo nessuno del Milan e prendo Jonathan David e Openda, entrambi.
2: Sì.
1: I soldi spesi sono quelli. E poi top del campionato, dico Di Marco, per quanto mi riguarda, se lo merita.
2: Io sono abbastanza d'accordo. Anche Malen
1: ci siamo
2: inciso.
1: Esatto, Malen solo metà stagione, per quello non lo prende. Ci siamo scordati, secondo me, in difesa di due persone importanti, che sono Akanji e Palestra. Secondo me Palestra,
2: giusto,
1: più di Akanji.
2: Tra l'altro Akanji, non so se hai visto un reel che ha fatto con la Gazzetta dello Sport. Oddio, un ex difensore dell'Inter, oggi non mi vengono i nomi.
1: Materazzi? No.
2: Materazzi, grazie mille, che ha detto praticamente che Akanji è il miglior difensore del mondiale. Beh. Ha fermato solo a Marquinhos.
1: Va bene.
2: Quindi, vabbè.
1: Va bene. Allora, grazie per questo recap. Noi ora ci ascoltiamo Marmelada de Pepino con Revientame e poi torniamo subito su Sporting
2: grazie
1: Club con
2: Ciao.
1: Tanto bello sport. Ciao.

Revientame qui direttamente dalla nostra Top 40, pezzo del 2024, molto bello, molto estivo devo dire, che avete ascoltato qui su Sporting Club. Ringraziamo Tancredi che ci ha fatto compagnia in questi top e flop, e chiudiamo, perché ormai siamo arrivati alla fine della puntata, ma abbiamo tempo ancora per una piccola notizia sulla MotoGP. Non so se avete visto la gara, insomma Bagnaia intanto è tornato alla vittoria con la sprint e ci fa molto piacere. Poi Marquez ha vinto con un grande weekend di Ayogura, che arriva secondo in gara, e terzo appunto Pecco Bagnaia nella gara lunga. La notizia però di cui volevo parlare è stata quella di Bezzecchi, che non so se avete visto, durante la sprint è caduto e ha avuto un diciamo un battibecco, insomma una discussione molto animata con uno dei marshal, che ho riguardato il video sull'Instagram della MotoGP, ha diciamo fatto una sgasata alla moto di Bezzecchi mentre la tirava su, rischiando appunto di rompere il motore. Chiaramente è stato diciamo poco attento il nostro marshal, però la reazione di Bezzecchi non è giustificata, perché si è avvicinato alla moto e ha prima dato una manata diciamo in faccia al marshal e poi gli ha dato proprio uno schiaffo. Diciamo un po' l'opinione pubblica si è divisa, va dicendo che lo schiaffo non era leggero, insomma che non era una spinta forte, insomma così, però la reazione secondo me è sbagliata e Bezzecchi per colpa di questa cosa, diciamo a causa di questa reazione, è stato squalificato. Chiaramente capisco che l'adrenalina possa portare a dei momenti di non lucidità, però il rispetto per delle persone che comunque stanno lavorando lì, perché stanno lavorando per te, ci deve essere. Può succedere, può capitare. La sgasata è durata pochissimo, quindi non avrebbe mai rotto il motore e insomma non è assolutamente giustificata. Bezzecchi il giorno dopo ha chiesto scusa pubblicamente e poi è andato da Marshall, lo ha abbracciato in lacrime addirittura, quindi si è reso conto forse della reazione che ha avuto e niente, va bene così. Comunque è andata così, è stato squalificato. Speriamo non succedano più episodi del genere. Grazie per averci ascoltato qui su Poliradio. Purtroppo la puntata è giunta al termine, ma io almeno noi di Sporting Club ci siamo divertiti a raccontarvi quello che è successo questa settimana. Staremo a vedere diciamo lo sviluppo di questo mondiale 2026 tanto discusso e criticato. Al momento l'Argentina è in vantaggio 1-0 all'intervallo con l'Austria, gol di Leo Messi al 38esimo, quindi insomma vediamo come finiranno queste partite e vediamo come finiranno le prossime partite. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata, grazie per averci seguito. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Poliradio, perché ha una bellissima rotazione, che è un peccato lasciare così. Tanta bella musica, nuova, diversa, non troppo popolare, non troppo di nicchia. Insomma, il nostro genere lo conoscete tutti ed è molto bello, quindi ascoltatelo. Questa è l'ultima con cui lasciamo, Milk of the Madonna dei Deftones. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana, un grande abbraccio. Ciao Dale!

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
6: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, is this illegal?
5: The best music in town.